il tuo vestito. Spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce. Fammi sentire

verità. Ad accettare tutto mi è costato e ho perso te che amo libertà. Per te io vincerei questa paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

studio rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno.

Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione,

E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Hasta luego.

convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può in

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Allora non lo faccio più.

sia se parlo ascolta il suono e sotto sotto tu lo fai, tu l'hai già fatto ma fingevi.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

Che meraviglia, che meraviglia. Eh sì, essere qui è sempre un battito in più, una cosa che non mi viene, però sono qua e sono sempre più affascinato, sempre più innamorato di questo microfono. Allora, buona domenica amici della radio. Finalmente una domenica di vacanza, niente corse, niente sveglia, o almeno per chi può permetterselo. Non è stato il mio caso, però

Certo, ce la prenderemo comoda, ce la prenderemo con calma, quindi musica, sorrisi, un po' di leggerezza per accompagnare questa giornata tutta da vivere. Eh sì, perché poi quando si esce di qua, tutti di corsa, almeno io, sotto il condizionatore o sotto una bella doccia fredda. Bene, allora intanto il tempo è passato e non vi ho detto che sono Gianni Chinesi e ogni domenica sono qua con voi a rinnovare questo appuntamento che è una meraviglia, come dicevo prima. Quindi vi do anche il numero, il contatto qui alla radio, lo 0744 40 25 01. E dopo questa cosa qua, devo dire che stiamo per mandare il brano per il nostro amico Marchetto. Intanto qua mi fischia perché sto cercando di allungarmi, sono da solo, no, cioè non è che mi allungo perché mi sono svegliato adesso, mi sto allungando per prendere una cosa. Allora, stavo dicendo, il contatto qui alla radio 0744 40 25 01 e poi abbiamo il nostro amico Marchetto che ci ha richiesto questo brano di Antonello Venditti, tanto per cambiare Marchetto, Antonello Venditti, che lui dedica a Nonna Lilli, dedica a Roberta, poi li so a memoria come la poesia La cavallina storna, uguale. Quindi lo dedica a Roberta e alle due Romine, di cui una è il suo grande amore. Andiamo con lui, andiamo con Antonello Venditti e il brano scelto da Marchetto, il nostro Marchetto, lo faremo regista universale della radio.

questa fa parte dei momenti del passato, una spensieratezza delle prime cotte, almeno per quelli che, no, per quelli prima di me, ecco. E poi magari quando si rincasava un pochino tardi c'erano i cazziadoni del papà, della mamma, però c'era tanta leggerezza, dai.

e secondo me era un'Italia, un'Italia un po' più bella, perché eravamo un po' più astuti. Io poi ve lo dirò il perché eravamo più astuti. E questo brano Marchetto lo dedica a nonna Lilli, a Roberta e alle due Romine, di cui una è il suo grande amore.

0: Sempre figli di una vecchia canzone siamo. Sotto il segno dei pesci, il brano che ha scelto Marchetto. Marchetto, attenzione che poi i pesci finiscono. Dopo andiamo a Sassolini pure noi. Marchetto la dedica a Nonna Lilli, a Roberta e le due Romine, cui una è il suo grande, grande amore. E adesso dobbiamo passare ad altro. Facciamo subito una piccola pausa. Eh sì, la dobbiamo fare. Quindi andiamo un attimino a vedere cosa c'è qua.
1: Dove si va? 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti. Proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni, non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio. Sentiamo Laura Supino.
4: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
3: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto, le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi ieri a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti civili uccisi, fa sapere l'UNICEF. Voltiamo pagina, emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
5: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dall'Italia.
6: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
5: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
3: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia-Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago. L'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis, vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza d'Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini. Jenny De Gaetano.
7: La rivoluzione femminile targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capo delegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
3: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A. Nell'ultima tappa della tournée australiana, l'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus. Crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea. Stesso passivo per la Roma a Brighton. Solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Eccoci qua, e credevo che andasse in vacanza pure il radiogiornale, invece sempre più notizie, e vabbè, servono anche quelle. A volte mi fanno anche un pochino incavolare qualcuna, che quando fanno i bambini, come qualche primo ministro che fa il bambino, magari ce l'ha con noi, però pazienza, e bisogna... bisogna mettere la musica, dai, andiamo con la musica.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: canterai.
1: Eccolo qua, eccolo qua.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eh sì, il tempo di un fiore anche. Anche quello ci vuole. Oh, allora, intanto vediamo se... Nulla. E andiamo con un altro brano. Andiamo dritti dritti con questo. Torniamo indietro nel tempo, ma non di tanto, abbastanza.

E una buona domenica a tutti voi. Ovunque siate diretti, anche se siete di passaggio attraversando la nostra città, vi arriva il saluto grandissimo di Nuova Radio Galileo e Gianni.

eccolo. E se ne vanno anche, se ne va anche la Belle Epoque. E quindi, adesso io volevo proporre una cosa, un brano di Francesco Guccini, perché Guccini, come sappiamo, ci ha lasciato, e quindi avevo in mente due brani. Dico, ne propongo uno prima e uno dopo. Invece ieri per caso ho acceso la radio e mi ha preceduto l'amico Emanuele con l'altro brano che non propongo oggi. Ecco, però c'è questo che a me piace tantissimo. In effetti mi piacciono solo questi due, ma gli altri hanno dei testi fantastici, sono tutte belle le canzoni di Guccini, ma questo brano parla proprio del desiderio di vivere un amore profondo e autentico. Cioè, io ripiego sempre più sull'amore che sul lato politico, diciamo, di alcuni artisti, perché quindi questo appunto rappresenta un po' l'amore e anche la consapevolezza che le parole non bastano ad esprimere quello che si prova. Guccini usa un linguaggio semplice ma molto intenso per raccontare nostalgia, tenerezza, rimpianto e bisogno di vicinanza, soprattutto quella che vedo anche nei giorni nostri manca. E il titolo è Vorrei. Il titolo è importante, esprime qualcosa che si desidera fortemente. Vorrei. E sì, è un desiderio, vabbè, io lo metto così, proprio un desiderio, un bel desiderio, e forse non si riesce pienamente ad avere o a dire, quindi ci facciamo aiutare quando non si riesce a dire dalle parole. Questo è anche un bel ricordo del cuore, e per il sottoscritto, per tanti e per tante altre persone che si saranno immedesimate o si immedesimeranno in queste parole. Francesco Guccini. Ciao Francesco.

vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre

0: trogli scuri.
1: E aveva questo modo semplice.
0: Perché non sono quando non ci sei.
1: Perché non sono quando non ci sei.
0: Solo coi pensieri miei. Ed io.
1: Stavo dicendo, aveva questo modo semplice di dire le cose, come dire perché non ci ho pensato io.

0: tornare nei posti dove sono.
1: E mandiamo anche un bacio di là dal microfono.
0: Di quanto tutto sia poi diverso.
1: Con un buon ascolto.
0: Per farmi da te spiegare cos'è cambiato.

0: Francesco Guccini ha dato tanto anche a noi che siamo dietro un microfono, perché con le sue parole ci abbiamo fatto delle basi per delle trasmissioni.
1: Vorrei restare per sempre in un posto solo,

Grande, grande Francesco. Francesco Guccini è proprio un credo sia proprio il numero uno, perché con parole semplici riesce a dire cose che noi magari ci complichiamo un po' la vita per cercare la parola giusta, invece basta proprio quella semplicità che viene da dentro, dal cuore, per poter parlare a chi si ama, anche alle altre persone, perché ha fatto veramente dell'incredibile.

0: e facciamo i guai anche se la testa non gira. Li facciamo sempre, se no che vita è? Sarebbe una vita noiosa se non facciamo guai. Benissimo, allora eccola qua, anche questo brano è terminato. Adesso proponiamo
1: che non importa se hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Eccoci. Allora, andiamo con questo brano.

Ecco, vi dico che siete sempre all'ascolto di Nova Radio Galileo con Gianni Chinesi e ecco qua, ecco qua, come diceva qualcuno un tempo, adesso ci sono due brani, quale scegliamo? Io, perché sono sempre quello che non ha una playlist e va a braccio così, voglio scegliere questo, vediamo cosa ci narra. Poi l'altro si vedrà una delle prossime settimane. Evviva l'estate 2026!

0: e chi è rimasto qua sicuramente sarà pronto per la grigliata, la braciolata, la come si dice, sì, quella roba là che si mangia, si mangia. Eccolo qua, terminato anche lui, anche se ne va anche Irama. Allora, io mando un saluto anche ad Anna, che a sua volta lo gira ad Antonietta, tutte le amiche, tutte. Antonietta fa parte della clan, della banda di Castel Giorgio, dove sono tutte le ragazze nell'RSA. Quindi abbiamo Anna che le saluta e saluta loro, saluta tutti gli amici della radio, insomma. Eccolo qua, quindi un Amedeo Minghi, mandiamo un Amedeo Minghi, facciamo contente tutte. Eccolo qua, io ho scelto questo brano e andiamo. Un brano tranquillo, che ci porta verso il pranzo.
1: Questo amore mio.
0: Va bene, forse è un po' presto per il pranzo, però ci si può sempre pensare.
1: Ed il mio cielo

l'immenso Amedeo Minghi, dove c'era la nostra amica Anna, e salutava Antonietta, salutava tutte le altre persone, le amiche della radio, gli amici della radio. Eccolo qua, dunque adesso, dopo l'immenso io andrei con un brano del mitico Vasco Rossi, un brano che io personalmente non ascolto da un po' di tempo, quindi attenzione microfono, perché sennò stamattina bisticciamo. Allora, come dice appunto un passaggio, mi rendo conto che il tempo vola, che la vita è una sola, quindi fate quello che volete fare e o che vi rende felici. Oggi ci siamo, parole di Vasco Rossi, e domani si vedrà, è un altro giorno. Vasco Rossi.

È stupendo, è stupendo. È bello anche quel passaggio dove dice devi crescere però. Grande Vasco. 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio con Gianni Chinesi. Benissimo. E io ne approfitto anche per salutare la nostra amica Antonietta. Adesso vediamo se, eccolo qua, adesso forse è un pochino meglio il microfono. Salutiamo anche la nostra amica Antonietta che e in questi giorni non gode del 100% della salute, quindi un grande abbraccio da tutti noi e rimettiti presto. Benissimo, allora dopo, intanto voglio cercare, andiamo un po', non abbiamo messo Elettra questa mattina.

Voilà, voilà. Voilà. Elettra, Elettra con noi. E dopo di lei proseguiamo con un bel viaggio, dai, un bel viaggio. A me piacerebbe, poi, e poi chissà. Basta mettere in moto e il pieno di benzina, che non è mai un problema, perché poi vi dico, l'anno scorso circa 13 milioni di persone la settimana prima di Ferragosto si sono messe in movimento, quest'anno oltre 25 milioni.

0: Bangkok, che bello sarebbe, eh? Benissimo. Oh, dopo questo brano andiamo con questo qua, vediamo cosa ci... Sì, dovrebbe essere bello, anzi lo è, e quindi ce l'ascoltiamo subito.
1: È perdere, sì, è perdere tutto.
0: È perdere tempo?

0: È un brano leggero, carino, estivo.
1: Quanto è stato bello fingere che avesse un senso, ma tu cosa fai questa sera?
0: E Noemi, alla fine, piuttosto che niente, meglio piuttosto per lei. Sarà l'unica scelta questa qua. Questa sera è... Ma mi accontento di te, direbbe la Noemi. Bene, e adesso cosa facciamo? Andiamo un attimino, riprendiamo un attimo di fiato.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in

0: Ho segnato ieri anche delle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Monte. Oltre al Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J-Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Eccoci qua. E allora adesso andiamo con un altro brano, sempre estivo, leggero, che fa bene al cuore, dai. Oggi è domenica, non dobbiamo pensare a nulla, pensiamo solo a divertirci, alle vacanze, e siamo in tanti, e anzi siete in tanti, perché io qua sto facendo un altro mestiere, ecco, al di fuori della vacanza.

0: sono emozioni nostalgiche queste qua, che ci riportano un po' indietro.
1: Di stranieri, di bambini.
0: Quando ci credevamo i migliori, ma forse lo eravamo anche, perché no? Ma certo che sì.
1: Suona la tua canzone per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone.
0: Chissà, il momento ci fa rivivere anche il momento musicale, i colori e le persone di cui abbiamo avuto le loro attenzioni, abbiamo voluto tanto bene, chissà, senza chissà.

0: pace.
1: Ma c'è sempre la speranza che ci siano nuove spiagge, perché nuove spiagge significa nuovi amori, nuovi odori, nuovi occhi, tutto nuovo, nuove spiagge, eh? Benissimo, benissimo. Allora, dopo questo brano io voglio cercarne un altro, vediamo se riesco a trovarlo intanto, perché poi rimaniamo con almeno io rimango affascinato sempre da queste spiagge, da questi giorni, da queste estati che sembrano tutte uguali, ma non lo sono, perché ogni estate ha occhi nuovi, amori nuovi, tutto nuovo, tutto bello, anche se a volte vediamo qualcosa sulle TV che ci fanno, vogliono metterci paura, non lo so cosa vogliono. Ecco, quindi però noi tiriamo per la nostra strada, viviamo i nostri giorni finché, con tutta l'intensità possibile. Allora, per la botta di nostalgia, intanto ho trovato anche il brano, sempre a braccio così, perché io non ho playlist, non ho nulla. Quindi vado un po' a mente, un po' da una nota mi riporta indietro in un'altra dimensione, in un'altra canzone. E quindi per la botta di nostalgia adesso, è quella che dà voce al cuore con il nostro angolo dei ricordi, ricordi nostri, non i ricordi del passato, chissà, i nostri, quelli che noi, le sensazioni, i sentimenti che abbiamo vissuto, eh? Quindi... E come colonna sonora c'è sempre una canzone, una bella canzone. Io ho scelto questa al volo perché sicuramente avrà fatto vivere e anche tanti amori. Qualcuno magari adesso riavvolge un po' il nastro, vediamo un pochino. Biagio Antonacci.
2: Ti spoglie, ti arriva il profumo.
1: Parole in

E per una botta di nostalgia questo brano è stato veramente fantastico. Molti di voi si saranno immedesimati o avranno avuto un ricordo o riavvolgendo il nastro un piccolo spazio, quindi è bella, dai. L'amore al tramonto è più bello, tutto come dice il testo, grosso modo dovrebbero essere queste le parole. E va bene, e adesso andiamo con, allora, chissà come questo brano, ne ho due sotto mano, ma io preferisco questo qua. Vediamo cosa dice dal titolo, vediamo cosa ci racconta. Eccolo qua. Eccolo qua, tutto per noi, per voi.

Eccomi al volo. Allora, intanto mandiamo anche una bella canzone d'amore. A quest'ora ci sta bene, quindi vamos così.

0: Una canzone d'amore ci vuole sempre, è una bella canzone d'amore, perché adesso è estate, ma poi l'amore fa bene in tutte le stagioni. Ecco, adesso è estate, si va con leggerezza, si incontrano amori volanti, amori giornalieri, amori settimanali e basta, ecco. Quindi il brano finito, terminato, e vediamo cosa c'è di qua. Di qua andiamo a cercare una bella estate, dai, una bella estate. Non possiamo andare sulla costiera amalfitana perché la costiera amalfitana magari trema un po' la terra, chissà.
1: Perché non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

0: È a Costiera Amalfitana, non te la puoi portare a Milano, assolutamente no. E adesso andiamo così.
1: Concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Eccoci qua, era terminato, mi dava 3 minuti circa e io mi sono preso una piccola pausa, quindi nulla, andiamo così, vediamo cosa ci racconta questo brano. Il primo che ho trovato subito. Torniamo indietro con i ricordi delle spiagge.

Io, come dico spesso, come ricordo spesso, abbraccio tre generazioni, quindi quella passata, quella mia e questa che sta entrando nel futuro. E quindi ogni tanto mi diverto a tornare indietro, andare avanti, andare a mis-

0: E questo vale per tutte le estati, da sempre. Adesso io cosa farei se non ci fossi tu ad inventare questo amore? Questa è una cosa detta e ridetta negli anni, e tra 20 anni si dirà ancora, la diremo ancora, la diranno ancora. Quindi se non ci fossi tu ad inventare questo amore. Bene, dopo questo brano proponiamo
1: Radio Galileo, una radio, tante città.
0: Eccoci di nuovo, allora andiamo a cercare anche questo signore qua. Andiamo a cercarlo, eccolo qua, si sta arrivando, è lui. Benissimo. È un brano carino, anche se di qualche estate fa.

0: Salsa.
1: Salsa, salsa. Sì, salsa. E allora, dopo salsa andremo a cercare dove è andato a finire. Eccolo qua, un altro tormentone di questa estate. Quindi sta arrivando. Eccolo, sta arrivando. Sì, ce la fa. E noi andiamo, almeno io, vado sempre così a braccio, senza nessuna playlist, quindi mano a mano che mi passano davanti, mi gira, li stoppo. Francesco Gabbani.

0: eccolo qua Francesco Gabbani con noi. È vero, non tiango più di nero, dice a un certo punto, però l'importante è fare le vacanze, poi dopo il dinero Dio provvede. Sarà sicuramente motivo di scontro per molte persone, poi a settembre come accade tutti gli anni, però dai, intanto godiamoci le nostre vacanze estive e andiamo con lui andiamo con il Vasco, eh? Vasco Rossi. Va bene, dai, va bene così. 0744 40 2501 il contatto qui alla radio, Nuova Radio Galileo con Gianni Chinesi.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme.

bene così. Allora vi ricordo dopo di me ci sarà Emanuele Bellicci. Oggi non ci sarà Nicolò Savino, è partito per le spiagge, è andato in colonia, è andato con la parrocchia, non lo so, ma è andato al mare. E va bene così, come dice appunto Vasco Rossi. Adesso vediamo il prossimo brano, se riesco a bloccarlo al volo. Vediamo un attimino. Ce la facciamo, forse sì. Vediamo com'è. Sì, andiamo con loro, dai. Ce la facciamo, certo. Ecco, sta arrivando, perché questo brano io non l'ho mai, almeno nella mia trasmissione, non l'ho mai inserito, credo. Ecco, quindi riesco a malapena, eccolo qua, sta arrivando, è lui.

Ebbene sì. Ebbene sì, eccolo qua, eccolo qua. Allora, adesso un attimino scelto se riesco a prenderlo al volo. Eccolo qua, è lui o non è lui, ma certo che è lui. Ecco, questo brano qua che lo facciamo partire, certo che sì.

0: anche la nostra Elisa se ne va adesso. E dunque, dopo questo brano, credo sia il penultimo, vediamo se è lui. Sì, andiamo così, proviamo di qua. Eccolo qua. Adesso vediamo un altro brano, poi forse abbiamo spazio per un altro per i saluti. E questo è un testo bellissimo, incredibile anche lui, e a me è un brano che piace anche se non è recentissimo.
1: La stessa stanza caldissima.
0: Emma con noi.

Bellissimo, bellissimo. Non ce l'ha con me, non ce l'ha con me, naturalmente. Peccato, peccato per lei. Allora, io intanto, ecco, sto provando a cercare un altro brano. Vediamo se ce la faccio, se ce la faccio, questo non è, questo non è. Vediamo un po', eccolo qua. È lui, questa versione qua che cercavo. Un attimino soltanto, perché adesso lo mettiamo in pista. A proposito, oggi c'è anche il campionato delle moto, il campionato GP, quindi alle 14 la partenza, e speriamo, insomma, che sia veramente, che ci dia veramente delle soddisfazioni. Bene, allora il brano, eccolo qua, è un brano di quelli che hanno fatto, hanno contrastato degli amori, che a volte magari si danno qualche gomitata, qualcosa, un po' di rimpianto, un po' di rincorsa, un po'.

0: fatta io.
1: E questa anche è un'opera d'arte, questa, questo brano.
0: Perché non ti comprai?
1: Un'altra di quelle canzoni
0: e adesso non ti vendo
1: estive di qualche tempo fa.

0: Eccoci qua, allora un attimino soltanto, andiamo con... tu non c'entri nulla. Andiamo così.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: E rieccoci, tocca ancora a noi, un attimo soltanto. E allora, la signora Maria ci ha chiesto un brano di Francesco Guccini, e è stato scelto Il vecchio e il bambino, non l'ho scelto io, e quindi ho fatto ricorso al buon Emanuele, che lui è un archivio storico, dico, e quindi mi ha consigliato questa canzone per la signora Maria. Eccolo qua, Maria.

0: E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Eccolo qua, Francesco Guccini. Francesco Guccini, ecco il brano per la nostra amica Maria. E adesso andiamo a cercare un altro brano, andiamo con, se lo troviamo subito al volo, andiamo con lui, con Biagio Antonacci. Eccolo, sta arrivando. (0744) 40 25 01. Gianni Chinesi qui con voi alla radio, ancora per qualche minuto, poi ci sarà il sostituto.

qua il nostro Biagio se ne va al mare anche lui, e adesso proseguiamo, andiamo, non abbiamo, adesso mi sta passando davanti, quindi non l'avevo visto, non l'avevo visto il nostro amico Eros Ramazzotti con un'altra delle sue, con una bella canzone, eccolo qua, andiamo ad ascoltarcelo. Eh sì, ascoltiamo Eros e poi un altro brano.

0: nasce col sole.
1: Eh sì, questo incredibile amore.
0: Nasce col sole.
1: Segue le stelle, rinasce col sole. E adesso ci abbiamo verso l'ultimo brano. Eccolo qua, un attimino soltanto, lo proponiamo poi. E poi ci sarà il nostro Emanuele Bellicci. Andiamo a cercare questo brano qua. Vediamo una bella interpretazione, perché ci ricorda veramente qualche anno fa, il brano scritto da Stefano D'Orazio, e ce lo ascoltiamo insieme a eccolo qua, ce l'ascoltiamo insieme. È arrivato e quindi andiamo, vamos.

questa canzone fu anche scelta per un matrimonio qualche tempo fa. Fu la colonna sonora anche di un matrimonio.

0: bellissima, davvero bellissima, bellissima, e con la partecipazione poi anche di Silvia, di Stefano Dorazio. E dopo questo brano, vediamo se ne mandiamo un altro, poi e poi ce ne andiamo, ci salutiamo anche su questo brano. Forse no, forse sono in ritardo con la pubblicità. Andiamo con la pubblicità.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
3: Dove si balla?
2: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
0: Eccoci qua, aspettiamo un attimo il nostro Emanuele. E intanto mandiamo questo brano che se n'era andato per conto suo. Allora, eccolo qua, lo mandiamo subito. Bellissima. E su questo brano io vi saluto e ci sentiamo non so quando, perché la prossima settimana vediamo come si mette con il lavoro, come si mette con il tempo, con tante cose, forse sì, forse no. Intanto vi saluto, vi do

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Get behind the grandstand! Stand still, laddie!
1: La musica è il cibo dell'anima, corretto.

0: Stiamo partendo questa mattina con un po' di ritardo, però stiamo partendo con la Domenica Galileiana, ma vi ha tenuto compagnia il nostro Gianni per un po', quindi nessun problema. Eccoci, fermi tutti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

con Emma Antidroga, il suo disco. E siamo pronti, vogliamo fare l'almanacco del giorno, non l'abbiamo fatto. Domenica 9 agosto, 221esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 144 giorni. Era il 1173 del 9 agosto, iniziano i lavori della Torre di Pisa. Pensate, sono passati 853 anni, iniziano i lavori della costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, poi diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa. E era il 1173. Invece nel 1930 l'esordio di Betty Boop con il cortometraggio Dizzy Dashes, debutta, è giusto così, sì, nel mondo, debutta nel mondo del cartoon l'esplosiva Betty Boop. Era il 1930, mamma mia, quanto tempo è passato. E adesso dobbiamo ricordare anche Enzo Biagi, nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, considerato tra i padri del giornalismo italiano. Nato il 9 agosto del 1920, oggi avrebbe compiuto 106 anni. E poi gli auguri a Tony Servillo, nato ad Afragola in provincia di Napoli, il vero nome Marco Antonio Servillo, col nome d'arte appunto di Tony Servillo, figura tra le star del cinema italiano più apprezzate all'estero e altrettanto noto come attore e regista teatrale. Tony Servillo oggi 59 anni, no, 67 anni, classe 59, stamattina inverto tutti i numeri, un disastro. E da ricordare anche una grande artista che purtroppo ci ha lasciato molto giovane, Whitney Houston, nata il 9 agosto del 63, appunto oggi avrebbe compiuto 63 anni, ma purtroppo ci ha lasciato 14 anni fa addirittura, ci ha lasciato Whitney Houston nel 2012.

Gli auguri oggi anche a Romano Prodi, classe 39, è nato il 9 agosto appunto del 39 e 87 anni, è nato a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, è un politico di lungo corso, Romano Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dal 96 al 98 e dal 2006 al 2008, quindi auguri anche al professore, il famoso professore Prodi. Oggi è compleanno anche di uno sportivo, Filippo Inzaghi, è nato a Piacenza, ex calciatore per un anno dal giugno 2014, allenatore del Milan. Quindi auguri a Filippo Inzaghi, classe 73, oggi compie 53 anni.

0: Noi ci fermiamo un attimo per l'informazione, eh? Torniamo tra pochissimo ancora con la Domenica Galileiana.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove vi sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani.

0: terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Abbiamo ritrovato anche Fulminacci, era il Sanremo 2021 con Santa Marinella su Radio Galileo. Un attimo di pausa, abbiamo i consigli e poi ancora la musica con un successo proprio sotto Covid. Questa canzone suonava all'impazzata, è andata fortissimo.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
0: Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano. La Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per far

Gerusalemme, ma questa canzone ci ha fatto ballare, si sentiva proprio a martellina, quelle canzoni, le hit, era l'estate 2020, poi col Covid si iniziava un po' a rivivere dopo qualche mese di casino, e quindi questa canzone ci ha accompagnato in tutte le radio, i jukebox, le playlist, soprattutto al mare, sentivo tantissimo, quindi bene. E dopo Gerusalemme, alle 12.29, dobbiamo salutare Marchetto. Marchetto, eccolo che ha detto, su che devo andare a pranzo, mi devi fare ascoltare le mie canzoni. Va bene, lo facciamo. Marchetto, salutiamo Marchetto Egisto di Siviciano, come sempre. Allora, Marchetto, fermi tutti perché abbiamo i saluti dei compleanni in questo caso. I saluti dei compleanni, poi i fissi eventualmente li facciamo dopo, caro Marchetto, perché qui il tempo stringe. E allora... Marchetto ovviamente che fa? Si anticipa il compleanno, no? Perché è l'11, quindi si fa gli auguri da solo, quindi c'è l'11 e gli auguri per il mio compleanno, mi raccomando, dopodomani il compleanno del nostro Marchetto. Oggi invece il compleanno è di Fabiano, il carissimo amico Fabiano di San Liberato, che conosco bene anche io, quindi mi permetto di inserirmi negli auguri. E poi Valeria e Salvatore, amico di Marchetto, di Vercelli, Salvatore di Vercelli, hanno festeggiato ieri, 8 agosto. Domani invece è il turno di Lorenzo, è San Lorenzo, quindi giornata particolare, no? Le famose stelle che si vanno a vedere a San Lorenzo, anche se non è sempre vero che è il 10 che c'è tutte queste stelle che cadono, no, può essere anche prima, dopo, però si festeggia normalmente il 10 di agosto, quindi auguri a tutti Lorenzo, Lorenza, anche, perché attenzione c'è anche Lorenza, quindi... che festeggia appunto l'onomastico domani. Poi c'è Valentina di Montoro, Valerio di Amelia e Sabrina che festeggeranno il 12 agosto, quindi vabbè, tanto auguri anticipati. La canzone dei The Whispers, storica, And the Beat Goes On, caro Marchetto, buon pranzo, eh?

And the Big Goes On, questi erano The Whispers su Radio Galileo, per salutare il nostro amico Marchetto. In arrivo anche Eros Ramazzotti, per il registro di Siviciano, che saluta Marchetto e tutti noi. Grazie, come nei film.

come nei film, Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Galileo, per salutare il regista di Sipicciano e Antonietta, cara Antonietta, tanti auguri a te Antonietta per quello che mi stai dicendo e per te Amedeo Minghi con Cammina Cammina, la nostra Antonietta, la famosa Antonietta d'Orvieto, tra l'altro.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Che non importa se...
2: Hai voglia di estate? Buona cucina.

0: 31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo.
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
3: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale. Business.

è l'uomo di Dito della Piaga, con Businessman, rivelazione di Sanremo, Dito della Piaga con Che Fastidio, verranno suonatissimo, e questo appunto è il nuovo Businessman su Radio Galileo. Salda Vinci, poesia.

poesia. Saltavinci, su Radio Galileo, il successo estivo, la baciata, perché no? Ma anche Tommaso Paradiso, dopo Sanremo, è uscito con questo disco, anche questo estivo, ovviamente, no? Tommaso Paradiso il 30 luglio è stato anche a Terni. Agitare Coca-Cola ci sta nell'estate, no?

0: È il nuovo di Federica Abbate, si chiama Superman su Radio Galileo. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con la Domenica Galileiana. Grazie a tutti di essere stati con noi. Tra poco Tempo Zero con il mitico Simone Papini da Orvieto. E poi la selezione musicale di Radio Galileo, perché il nostro Nicolo Savino è bello bello in vacanza, quindi ci ritroveremo fra 2 settimane, quindi hai voglia tu, a vacanza il nostro amico Nicolo, che salutiamo sempre con tanto tanto affetto ovviamente. Alle 13 in punto da Emanuele Bellicci è tutto, un abbraccio forte e buon pranzo, ciao ciao.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: The summer is magic. The summer is for non per tutti, veramente. Ciao ragazzi, benvenuti. Diamo anche il benvenuto al mese di agosto, già che ci siamo, perché insomma ci troviamo ed è bello anche salutare il mese di agosto. Ciao ragazzi, benvenuti in Syndication, sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini con queste calorie che vi tiene compagnia e mamma mia, cioè fa rima con mamma mia, però è... lo so. Amici radioascoltatori, grazie per averci e per sceglierci sempre. Questo programma sapete perfettamente che è un programma inutile, che non serve praticamente a nulla se non al limite a un po' di buon umore, e questo speriamo veramente di darvelo, perché questo è il nostro, così, la nostra, la mia missione, dai, mettiamola così, la nostra Syndication sull'antenna nazionale. Ovviamente avremo la nostra Summer Music Machine, i pezzi musicali più forti, e purtroppo devo dire anche sti incoglioniti della capanna internazionale. E allora iniziamo immediatamente con Summer Music Machine in Tempo Zero, Summer Selecta.

0: Ma Matrona, le bugie vanno raccontate più spesse e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: boh?
1: Ascolto la musica.
0: Sarà sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del salotto, gioco
0: ecco
1: a quello.
0: Ecco fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Benissimo. Basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno diciamo
0: cosa?
1: Che
0: sì.
1: Dato che il scorso anno era andato al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: C'è troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia,
1: quando
0: nella capanna.
1: Sì. Andata
0: sì?
1: Per
0: dove?
1: Fare la vacanza,
0: sì?
1: C'era molto sole.
0: Molto sole, il mare. È ancora questo chat GPT.
1: Praticamente
2: a maiuscola.
0: Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente sì. era successo
0: che cosa?
1: Sì. Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
2: mezzo braccio, tutti cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema sì, forse è meglio. Molto effettivamente. Sì, quindi
1: sono un po' troppo delicata.
0: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra.

Alborosi, gran bel pezzo, veramente, dobbiamo dirlo. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, i miei colleghi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Fermi lì, tra una bolla e l'altra, non di sudore, non di calore, ma le bolle inutili della nostra matrona. A tra pochissimo, eh?

La policía entró y de repente Blin Plan sacó la placa.

0: Vamos, Coco.
1: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
2: Perché c'è la pelle troppo chiara.
1: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
2: Adesso ho parlato con la mia estetista.
1: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
2: C'è la possibilità, sì. Allora no, la possibilità di fare...
1: scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
2: Con la vitamina
1: personali.
2: D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
1: quella cosa col sole, che cos'è? Non lo sa neanche lei, quella cosa col sole, poi tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è col sole, coi venditori.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: L'eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei.
0: L'estetista,
1: c'ha...
0: Non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, sia la vitamina D. Sì? D. E anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade. Mi ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche euro. Perché loro vanno dai 8-10 minuti al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

0: sono riunite tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
1: Sì.
2: Ma lei dalle 10:30.
0: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
0: succede?
2: Io non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
0: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
0: E non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Sì. Perché lo so chi è.
0: Chi è? Ah, chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, Pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai, dai.
2: Che stessi scherzando, ma ero seria.
0: Era seria? Vabbè, dai.
2: Ma non lo dirò mai.
0: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Cioè, scusate, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi.
3: Non so
0: se il bello e il brutto di tutto ciò, non il bello, il brutto e il cattivo, assolutamente. Non so se è comunque bello o brutto il fatto che non ci vergogniamo veramente di nulla, eh. Cioè siamo veramente deficienti così. La nostra caratteristica, anche la nostra testata giornalistica Capanna Sciocchi 24 abbiamo. Ma che bello! In questo mese d'agosto che è appena iniziato, mamma mia ragazzi, però fa caldissimo, io non lo so, non ce la posso fare. Soltanto venire in diretta con voi è veramente una grande pacchia e una serenità assoluta. In syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. È il momento di salutarci, di dare la linea a quelli bravi, meno male. Anche perché mi sa che di danni in quest'oretta, voglio dire, anche a livello mentale ne abbiamo avuti veramente anche troppi, oserei dire. Vi auguro una buona settimana, una buona fornacella, perché fa un caldo terrificante, ma con la nostra compagnia sarete e saremo sempre freschi come le rose. Oddio, freschi come le rose, questo caldo. Però ce la possiamo fare. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti. Alla settimana prossima, sempre qua in syndication.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con i

0: tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
5: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
5: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità, nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata a teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. E intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Chivu non si accontenta.
0: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente, quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
5: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km, felice ma senza eccessi il campione modenese.
9: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi, è una cosa normale, sì. Uno lo può fare con chi vuole, certo, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Solo che vedi, come spiegare, io con te, insomma, io con una donna, con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro perché, voglio dire, questo mio corpo, sai, praticamente mi spiego meglio, scusa, ecco, ecco, vieni cara, vieni, ecco, tu sei qui davanti, no, bella, stupenda, meravigliosa, così, ecco. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo, stimolante, questi miei peli, che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo, io con la donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino verso il letto, e penso a dopo, perché io con una donna mi scopo. Ah, che potenza! Come sto bene, una bestia proprio. Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: dal 9 al 16 agosto Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la taverna del castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe.

guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace, progettiamo partenze e ritorni.

0: essere folli, siamo fatti per restare folli, siamo questo universo.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

a sentire musica insieme a te. Ti ricordi quella velina sopra il pettine?

certamente, ma qui c'è un altro e sei proprio tu, e stavi lì con me a giocare con la musica e pensavo la mia vita forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così.

sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico come questo.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

チッタ。

44esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo. Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano. La taverna del castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.

0: He's lost! Lost the mess!
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

Vata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio.

avanti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più.

primi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi.

cadaveri di utopia, la domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

0: at all, no.
1: La musica è il cibo dell'anima, con Radio

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Cammino come un marziano, come un malato, come un mascalzone per le strade di Roma. Vedo passare persone e cani,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo! Dal 9 al 16 agosto Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la taverna del castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.

Quando ripasso a memoria uno per uno i momenti che vi baciai, e mi chiedo più di tutto questo amore, come posso amarvi mai? Perché ci sarà pure un benedetto segno che più oltre di lì non si può andare, quando il cielo è così pieno di luce che un'altra luce lo farebbe scoppiare. Qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine, qualcosa come una fine. Invece non finisce mai, si fa più piccolo che può.

Quando guardo i tuoi occhi mi sorprendo che tu sia bella più di prima, che mi facevi impazzire al solo immaginare la tua pelle così talmente oscena. Come potevo pensare allora che eri il mio scandalo, la mia bambina, che avrei potuto amarti sempre più nei giorni che la bellezza trema. Perché pensavo ci sarà pure una fine quando non c'è più spazio per tenerlo dentro. Un momento che l'amore si ferma, si volta, si addormenta contento. Un momento che l'amore non potrà, non saprà, non ce la farà più ad aumentare. Che non avrà più niente da dare. E invece non finisce mai. Si fa più

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianeese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: 54esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

senti che mi restano. Domani che farò, ragazza mia, dei tuoi pensieri magri. Sul campanile nevica, d'accordo, ma purtroppo ho solo una camicia e francamente non mi basta. E faccio di mestiere il venditore di risate al circo che si tiene a lunedì, ragazza mia.

tu a dirmi perché dovrei arrendermi? Solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Osfast trovi i materiali.

hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

54esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo. Dal 9 al 16 agosto Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la taverna del castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: 31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.gmail.com.

Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte.

non si come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

visto belle donne, spesso da lontano, ognuno ha il proprio modo di tirarsele vicino. Io ho visto da vicino chi c'era da vedere, io ho visto che

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

gli angeli che cadevano dal cielo verso il mare, avevano mani legate, non potevano volare, la ragione e la memoria rimasero a digiuno, i loro nomi erano il nome di nessuno. Regalami una parola che non debba cadere mai, più forte della paura, più forte della paura. Regalami una parola che non debba cadere mai.

anche se oggi mancano all'appello 3500 cileni desaparecidos. Continuiamo ad alzare le nostre voci anche in loro nome, perché le parole pane, pace, lavoro, giustizia, libertà siano le fondamenta di un altro Cile possibile che passo dopo passo stiamo costruendo. Ho scritto molti libri e in tutti ci sono le invincibili parole fondatrici del mondo possibile e fraterno in cui io credo. Scrivo sulla carta e sui muri pane, pace, lavoro, giustizia, libertà.

che ne sarà di me, di te, che ne sarà di noi. L'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre. Mi tremerà la mano passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai. E dove guarderò la notte, seppellita nel mare, mi sentirò morire, dovendo immaginare con chi sei.

che ne sarà di me e di te, che ne sarà di noi. Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via, e in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi. Gli uomini, continua attesa,

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Non sorridessi neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi su tutti i giorni belli, gli eroi su tutti i giorni belli, gli eroi su tutti i giorni belli. Conosco invece l'epoca dei fatti,

via. La bomba monetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.

Grazie. Grazie a tutti voi.

0: lei ha passato un tempo forse troppo e un figlio le insisteva: stiamo bene, dove ti vai a andare papà? Pensiamo dopo il viaggio, ma te vedo non convene.
1: Oh no, mi sento ancora in gamba, sono stifo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir signor caramba e vedo ritornamene un po' in zitti, te nascivo e te parla spagnolo.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne,

Se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli. Signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo ai

pantaloni della sconosciuta, fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

Gracias. Gracias, gracias, gracias a ti.

Io non appartengo a niente, figuriamoci all'amore. Il mio amore è solamente quello che ti do. A volte cresce il mio bisogno di inventare, ma come faccio a tirar fuori quello che non ho? Un'emozione.

0: Grazie a te, prima di muovermi ci penso, leggo, mi informo, mi documento e dopo sì che sono giusto, corretto, ideologicamente perfetto.
1: La musica è il cibo dell'anima, corretto.

bel dì, vicino che possa che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Per piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo lo conosci, so dove è il Doscalo. Lo accompagno io, Doscalo, però vedi su camici sulla macchina, l'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. La sta barbone, la sta la macchina. Macchina non l'ho mai vista. Se mi fa salire sulla macchina ci dico la strada dello Scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per dello Scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sarissimo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà.

Lione. Brian sarà libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti.

Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

Dio del campo. C'è una graziosa, gli occhi grandi, color

le labbra, con le rugiade. Gli occhi grigi come la strada. Nascono fiori dove cammina.

La mia graziosa ha un cappello, ha un bel cappello con su tre rose. La prima rosa è per la sua bellezza, la seconda rosa è per la mia bellezza, la terza rosa è per la bellezza del cappello.

0: Grazie.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Capilomo. Alle percussioni, grande Rosario Germano. Al basso,